0: ti dovevi tutti. Ali, t'arresta. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più scacciarla. E male, tenerla, e peggio. Ho quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito.
1: Ma come? E non è turco?
0: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana.
1: Ho una gran voglia d'avere una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei.
2: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari, l'incostanza del mare.
0: E fra sei giorni non me la trovi e segui a fare lo scaltro. Io ti faccio imparare.

0: quanto fia ch'io possa in Italia tornar. Ormai tre mesi che in questi rei paesi già fatto schiavo ed al mio ben lontano.
1: E sei qui, senti italiano, fo darti moglie.
0: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
1: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
0: Oh, povero amor mio.

0: passione, io sono...
1: Taci, poltrone, non ostiamo di più.
0: Ah, son perduto.
2: Caro Taddeo.
0: Misericordia, aiuto.
2: Non mi conosci più.
0: Ah, sì, ma...
3: Dimmi, chi è costei?
0: Che ho dato io?
2: Sons, sua nipote.
0: Sì, nipote, per questo io devo star con lei.
1: Di qual paese?
0: Di Livorno ambedue.
1: Dunque, italiani.
0: Ci si intende.
2: E me ne vanno.

0: Italia tu starai bene.
1: Che dunque io vada, il mio cuore...
0: Basta, basta del tuo cuore di te, son persuaso.
1: Se c'è un polvere qual, mi caschi il naso.
2: Viva, viva il bei!
0: E che mi rechi a lì?
2: Liete novelle, una delle più belle spiritose italiane.
0: Prendone! Elvira, adesso con l'italian tu puoi affrettarti a partire. Zulma, con essi tu pur andrai.
3: Con questa signorina me la voglio godere.
0: E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar
4: la

Alpio fondo col trasporto desiderio, non resiste l'acceso corvino. Questo carro mio molto bello, quanto dolce a quest'alma sarà. Questo carro trio

0: sul fatto.
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io solo addio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

0: Pezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelle orgogliose!
1: Ah, prince, io...

quella donna Vangilla, Valletta, Contessa, divando un biglietto alle copra di Nino. Io salgo e gli uscito, il servo mi lascia un istante, io corro al tiretto e trovo...

Ehi, Fiorello, mio signore, di la veri, signor Mo, a che vanno ogni speranza?

0: quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato al fin sono partiti
1: chi è mai quest'importuno? Lasciamolo passar sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna già l'alba è appena e amor non si vergogna.

Raso riepettini, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Raso riepettini, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Don ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua. Hey, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sol come di fulmini, sono qua, conto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Or su presto a bottega.
1: Ed esso, oh pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro.
0: Mio padrone. Oh, chi veggo, eccellenza.
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Cotar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza. Una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico. Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il caccio v'è cascato.
1: Come?
0: E certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta. La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua

0: disgraziata, il suo stato infelice sempre che mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperà.
3: Aiuto! Che s'apre la porta!
4: Per un momento io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che l'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentr'oggi finirò quest'affare.
0: Dentr'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già. E maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova saper.
1: Ora pensate,

0: il nome mio non devo dir, né il grado assicurarmi vo pria, che la mi me, né solo al mondo, non le ricchezze, i titoli del conte d'alma viva. Ah, tu potresti?
1: Io, no signor, voi stesso dovete, in una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele signor.
0: Una canzone?
1: Certo, e quella chitarra presto

0: Oh cielo! Nella stanza con le dire che qualcuno è entrato sia e la sia ritirata.
1: Marco Spettone, io già deliro, avvanto, ad ogni costo vederla io voglio, vo parlarne. Tu mi devi aiutare.
0: Che furia, sì, m'aiuterò.
1: Da bravo, dentro oggi vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prodezza.
0: Del mio spirito, bene, vedrò. Mai non
1: c'è via, ti intendo, va là, non dubitar di tue fatiche, largo compenso avrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione!
1: Ora mi zeppe, animo, via!
0: Son pronto! Amo, sapete, i simpatici effetti prodigiosi, e chi è da pagare

0: ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, ahimbo, sentite, io voglio...
1: E col tutor?
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo.
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, tenivi qualche...

0: scellerà.
1: Ecco qua sempre grida.
0: Ma si può dar di peggio. L'ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza doppio sangue e sterrovoteria. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
0: Perché lo può sapere?
1: Forse anche gli va l'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccola. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio, per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma...
3: Segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
0: Chi? L'incognito amante? Della Rosina,
2: appunto quello.
0: Oh diavolo, a cui ci vuol rimedio?
2: Certo, ma alla sordina.
0: Sarebbe a dir
2: così, con buona grazia. Bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò fra quattro

0: Se voi credete, oh certo, è il mio sistema e non sbaglia. Ne vorreste, ma...
1: una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi non...

gente. Sintropusce, destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già nella quella, sempre il volo la tempesta che descende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fanno l'arbiare, alla fine la banca scoppia, si prepaga, si raddoppia, e

0: pressa l'avere, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo, in mia camera anch'io. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quanto sarà mia moglie da questi zerbinotti innamorati, metterle in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari al

0: Sposa, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Or che standola chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangeremmo dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito di ser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: O ve lo giuro, basta il contratto col maestro di musica. Là dentro s'è serrato.
1: Sì, ho la sua lieta fe. Povero sciocco. L'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
0: Oh, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui ven i suoi studi a compir, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: faccio e qui due passi.
1: Ma è bello.
0: Oh, bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ha il nome ancora, il nome, che bel nome, si chiama, si
1: e
0: chiama.
1: Si chiama?
0: Poverina, si chiama R-O-R-O, S-I-Z.

0: Insomma, con le buone, potrei sapere dalla mia rosina che venne a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto. E vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
1: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro orò l'ho medicato.
0: Diavolo! E questi fogli or son 5, eran 6.
1: Quei fogli, è vero, d'una mi son servita a mandare dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna? Perché potete...

corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Quel che manca a quel foglio, possa aver codisto imbroglio. Perché manca a quel foglio.

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consegne se vittoria a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consegne se vittoria a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, facciamo la gatta morta, facciamo pure la gatta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, facciamo la gatta morta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, su camera serrata, su camera serrata, su camera serrata, di camera da dopo. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consegna se vittoria a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando battono da fuori. Signorina, un'altra volta quando battono da fuori. La consegna se vittoria a suo modo ma saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, nemellare, devotra. Cospe dopo quella porta, nemellare, devotra. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie.